Cari amici, suoniamo per te de casa nostra, della Polonia, con una banda di famiglia. Il nostro team è Noise Band, il rumore. Ci sarà musica da ballo all'inizio della marcia.